0: cavoli! Avalo conopo! Trovali canama, ya gaga gaga.
1: Satan, non! Bro, yeah!